Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prnjavo. Muzika za dušu i srce. Tim Radio prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjavo. Prnjav